assai pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi ve Antonio, che un incognito figo